che tocchi camminare attorno se bevo, un mio e uno da tonte. E da tonte ti aiuto a tonte, un volettore l'absorte.